就听 Nascriza Sautiama Pensietuma Tamu 橘子汽水 Juiciama Chungwa 忠实观众 Nakuchkuru Kwa Kwa Nami Nakua Shabiki Wangu 单身情歌 Nataka Kilamtu Apatema Pensiake